Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, gr

0: via, canaglia, via di qua.
1: Zitti, zitti,
0: maledetto,
1: che dolore,
0: amante via,
1: quale vetti,
0: ma canaglia,
1: via di qua,
0: via di qua.
1: Qui
0: che passa il vigilato,
1: qui che passa il vigilato,
0: questo è il
1: viaggio, questo è il viaggio, questo è il viaggio,

giorno, sempre di giorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vedi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

le teste di cervelli, pastor dire, pastor dire, pastor dire, pagon fiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

consiglio mia farina un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio mia carina un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio mia carina un po' meglio in postura.

ricamo sul tamburo. Fisco taste e via, e via. Ci vorrà altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vorrà altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca là quel foglio? O saper con te si imbroglio? Perché manca là quel foglio?

Signorino Nata botta quando parto l'altro fuori. Signorino Nata botta quando parto l'altro fuori. La consegna c'è vittoria a suo modo passa fa. Signorino Nata botta quando parto l'altro fuori. Signorino Nata botta quando parto l'altro fuori. La consegna c'è vittoria a suo modo passa fa. E non servono le sporche, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Aspetto per quella porta, aspetto per quella porta, le mellare, troppo tra. I rosina argentina, sconsolata, disperata. E non servono le sporche, faccia pure la gatta morta. Aspetto per quella porta, le mellare, troppo tra. I rosina argentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata. Insomma, bella serata, insomma, bella serata, insomma, bella serata. Signorino Nata botta quando parto l'altro fuori. Signorino Nata botta quando parto l'altro fuori. La consegna c'è vittoria a suo modo passa fa. E non servono le sporche, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Le mellare in capotra. Cospetto per quella porta, le mellare in capotra. E rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le sporche, faccia pure la gatta morta. Cospetto per la porta.

0: la febbre Don Basilio. E chi mi insegna la febbre a passeggiare?
1: Con la febbre?

so che, un non so che nell'occhio. Guardate, non toccate, soffiate, soffiate.

0: io, cara che il vostro voglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimi, sor Alonso, bravo, bravi.
2: Pace, gioia,
0: briccani, briccani,